hoje muktamine si robra gagi saisak pesing sakpa imalai ba khurum jabi sei sei ring ba konsa bai bochau khurum jeri ima bharat